magolo taro masome taro nne mola platinum e rekisa ka dollara tse sekete magolo seswai le lesomete le lesomepedi ontse ole yo sta tlotlwa go ya brand e rekisa ka di dollara tse masome senyane seswai le disente tse masome senyane shupa barele ke tsone tseo tsa mebaraka ke a leboga.

la ke le gore ngwae kwa ya sibelela ga biela go tlhobela FM a ditla le beso ire ke a bo shupa go di bogatlhogo re go gore nna tsa le fa se dieme ka sepopego se feste